0: Colombe, Colombe,
1: Miami.
0: Colombe, Colombe,
1: Miami.
0: Now you are gone. Colombe.